facesse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

gentili signore e signori, sulle dolci note di questo motivo si chiude la prima parte del nostro programma, ma dopo una breve pausa ci risentiremo ancora. Mi raccomando, non mancate. A tra poco!

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente,

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mei immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
7: Ma no, de 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buongiorno, buona colazione, non buon appetito, una buona colazione con quei bei cornetti friabili, belli, senza crema di nessun genere, ben cotti. Insomma, un po' l'acquolina in bocca per chi ama questo genere di colazione. Abbiamo poi l'appuntamento del venerdì, l'appuntamento con le vostre richieste. Alcuni di voi le hanno già fatte, altri le faranno nel corso della mattinata. È una privilegio che avete dato da Radio Montecanate per ascoltare brani bellissimi di vostro gusto, come avete sempre fatto, e poi scalettare la famosa hit parade dal giovedì. Abbiamo anche i giochi, vedo che ho messo non poco in difficoltà la Superman Erika, l'ho messa in super difficoltà. Allora, 8 punti, da 8 giorni mai avrei creduto, anche perché Enrica l'ho detto, se non l'hai segnato sui tuoi appunti è una grave mancanza, gravissima mancanza, non aver segnato.

0: Documentazione con Carluccio che ancora vive a Salso, vegeto a Salso, il grande Carluccio Paini che era a scuola con il sottoscritto e la amica Stella è la sorella di Carluccio. Allora, dov'era questa gelateria? Gelateria. Erika, forza, guardiamo se qualcuno ti darà la giusta direttiva per arrivare anche a questo, perché sei bravissima in salso. Cerco in tutti i modi di fare domande non ricercabili perché per esempio, no, non voglio citare esempi. È facile trovare domande che sono sui social. Ma è più difficile domande a memoria, cioè vecchi ricordi. Ed abbiamo invece per Fidenza, qui, Fidenza, via Micheli, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Ci vuole, ma non avete orecchio. Nel modo ma proprio più assoluto, qui lo dimostrano i fatti perché sono mesi, mesi, mesi, mesi che dura questo gioco e la curiosità aumenta sempre, sempre, sempre di più. Perciò mi dite, non mi interessa come chiedeva l'Anna, se la canta un uomo, una donna, un gruppo, un duo, un trio, un quadrio, un quintio, ma chi? Non interessa tutto quello, ma non chi ha composto la canzone, ma il titolo di questa bella, bella, bella canzone. Lo ripeterò all'infinito e vedo l'ora di dedicarla all'amico Pietro. Ricordate, Pietro, sei lettere, Pietro, sei lettere, non cinque. Bella. Mamma, beh, avete visto? Non c'è Sazan che vi aiuta e dovete solo affidarvi alle vostre. Non parliamo poi del rumore. Vi ho dato tanti, tanti, tanti aiuti. Le regine del rumore sono con le spalle al muro. Ascoltiamo comunque. Qual è il rumore? Eccolo qua. Nature, cioè naturale, non amplificato. Rumore di cui ho detto tutto, tutto, meno come è stato fatto, da cosa è stato estrapolato questo rumore. Per il disco quiz per Fidenza sono tre premi e 50 punti. Dico 50 punti. Vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori

amici, hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo
come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora un appello, urgentissimo, per una gattina di circa un anno, un gattino, un maschio molto molto bello, curato al millesimo, che deve essere adottato con tanta tanta tanta urgenza. La proprietaria, che ha tutte le carte in regola, tutte, libretto sanitario, tutte, deve partire e stare nel suo Marocco per tempo, molto tempo, perciò non può portare la sua adorata gattina. Chi vuole adottare questa gattina, c'è la mia foto su Facebook, andate a vedere, troppo bella. Contattate Chiara 334703 61 628, ed avrete veramente il meglio, meglio. Perciò è una preghiera grossa che vi facciamo. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi, luglio, agosto, settembre. Allora, il prossimo appuntamento è scontato, sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mentre invece Calicantus oggi è aperto tutto il giorno, è Calicantus, per darvi il meglio, composizioni, fiori recisi, idee per qualsiasi cerimonia, ed allestire qualsiasi tipo di cerimonia. Insomma, Calicantus è al top, Calicantus è il meglio, Calicantus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale. Voi tutti che avete la linea ADSL, acquistate, andate alla FAE, fatevi dare la radio a comando vocale, ascolterete comodamente la radio. Insomma, a dirla in breve, la nostra Calicantus vi dà il suo pensiero del giorno. La politica è l'ultimo rifugio di chi non ha alcuna competenza per fare qualcos'altro. L'ha detto Georges Bernard Chave.

0: ed andiamo con Arashka Sanchez. Voi la conoscete, io meno. Pensate che è stata una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, spagnola, ha guadagnato qualcosa come 36 milioni di euro ed ora non ha più un ghello. Questo succede alle persone veramente incaute, persone che non gli si dà in mano la vita di nessuno. In doppia fila, sentite questa, siamo ormai alla frutta, al pane quotidiano, siamo nella Ostiense, Ostia. Lì uno è andato in doppia fila, l'autista del bus l'ha richiamato e questi si è messo a dare calci contro il bus. Logicamente poi è scappato perché il conducente, l'autista del bus, che è stato calmo, è stato anche calmo, ripeto, ha chiamato le forze dell'ordine. Vittoria morta, mal sanità, 3 anni per un mal di gola. Dopo 17 giorni all'ospedale, indagati 14 medici. Siamo nel Taranto, siamo alla Santissima Annunziata, perciò la mamma della bambina Ginosa Marina entrò nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per una diagnosi iniziale che sembrava facile. Mentre invece abbiamo la politica, Vannacci tenta di sorpassare tutti a destra su Roggero e dice che la proposta di legge sulla legittima difesa basta il pericolo percepito. Cosa dice? Vuole Vannacci puntare su tutti i politici, cercano di sguazzarsi sulla legittima difesa o meno. Intanto spunta dietro, l'avete visto ieri sera, chi era più attento, che ha visto i telegiornali, spunta il video del fermo di Fager. Perciò il video con le telecamere che ora pian piano dovranno essere tutte vicino alla, diciamo, alla tuta, alla divisa dei poliziotti, il vaglio degli inquirenti, la telefonata al 118 per chiedere aiuto, insomma un caso complicato da gestire. Mentre invece perquisizione muore scavissandosi il collo a Cosenza un 25enne che era agli arresti domiciliari ed si è buttato dal balcone quando è entrato il controllo. Mentre invece abbiamo una notizia che a me, per esempio, sta benissimo. Il governo sta varando nuove leggi anti-marranza. Sapete cos'è la marranza? È il graboccamento di confusionari, gente che vuol creare solo scompiglio e casino. Quegli assemblamenti che fanno i giovani, i minorenni, per fare del casino. Ma è un'altra bella notizia e io la firmerei subito, immediatamente, quella di assolutamente non risarcire i familiari dei delinquenti. questa avete la mia governo, la mia approvazione, perché oltre alla beffa uno viene in casa mia, mi ruba, mi stupra, magari fa danni enormi. Io poi, se cade dalle scale senza volerlo o gli do una spintina, devo risarcirlo. Quello mi sembra la cosa più ignobile che possa esserci. Mentre invece, altra cosa del governo, da ieri molte piscine sono chiuse finché non saranno in regola con le bocchette, anche qui in tutta la nostra zona, le bocchette di scarico dell'acqua, cioè quelle bocchette che sono un po' come ventose, succhiano le persone, le gambine dei bambini, i capelli di chi ha i capelli lunghi, e è morte sicura, purtroppo sono troppi casi. Ora si è fatta una legge, ma mamma mia, ci voleva tante disgrazie, tanti morti per far capire che non può esserci una bocchetta risucchio o ventosa pericolosa per il pubblico. Ma non ci vuole molta intelligenza, vabbè. Diciamo invece, caro carburante, guerre, tensioni, ennesimo salasso per gli utenti di tutta Italia, ma forse di tutto il mondo. Qui viene spontaneo dire ai trampiani, voi che amate Trump, lo amate ancora in pochi, a dire il vero siete rimasti, che dovrebbero aumentarlo solo a voi, il pieno di un carburante, perché la colpa è solo sua. È solo sua. Ora interviene per il governo, i trasportatori, che dicono che il governo deve guardare e tutelare coloro che trasportano i carburanti, perché e i gestori, gli stessi gestori di carburante, che dicono che logicamente il taglio delle assise è dovuto. Ed invece abbiamo una notizia molto bella, appoggiata dal nostro Andrea Massari, anche dal nostro Andrea Massari, approvata in regione la nuova legge del fine vita. Perciò è ok, ieri a Bologna l'assemblea legislativa con 31 sì e 12 no. Perciò è legge in Emilia e Romagna il fine vita, grazie ad anche ad Andrea Massari. Mesi di ricatti, botte, violenze di ogni tipo, su domani ti uccido se non mi dai 10.000 euro, un figlio è un figlio ingrato, non è un figlio prodigo, questo qui è un delinquente, che ieri il tribunale di Parma ha condannato a soli 3 anni e 2 mesi, se fai 2 mesi sarà troppo, ma i 3 anni non se ne parla neanche perché costa troppo. Queste sono le triste avventure che succedono nel nostro bel paese, che non è il famoso formaggino della Galbani. Vessazioni e richieste di denaro alla sua ex, se no pubblico foto e quant'altro. Ricordiamolo, è stato rintracciato dai carabinieri per la donna, ormai era un vero incubo. Cosa ha Vigato? Cosa gli faranno? Ma secondo me nulla, perché ci sono leggi che tutelano in questo caso i malavitosi. Ruba invece in un negozio e picchia anche l'addetto alla sicurezza. Siamo nella centralissima via Mazzini a Parma, è intervenuto la polizia, un 26enne è stato ammanettato, solo simbolicamente ammanettato, poi mi risulta già rilasciato, che logicamente dovranno rincorrerlo di nuovo. Si gioca, insomma, a guardie e ladri. Ed abbiamo sempre i nostri carabinieri a Collecchio che hanno fermato un sacco di auto. Io quando vedo i posti di blocco per la strada dico beati che ci sono, controllatemi me per primo e tutti coloro che vengono per vivere nella tranquillità. Pensate che questo personaggio aveva nell'auto una targa clonata di un veicolo gemello. Cosa faceva? Se prendeva le multe e quant'altro, li pagava lo sfortunato proprietario vero dell'auto clonata. Perciò la delinquenza arriva ovunque. Ed andiamo come sono i nati oggi. Intanto è Santa Cristina da Bolsena, e i nati oggi sono veramente persone che non sopportano la routine quotidiana, a volte che si sono accorti della loro fatica a capirla, in realtà sono individui molto sensibili ed energici, perciò bisogna anche capire il carattere di queste persone. Agli altri danno di sé un'immagine molto molto esteriore ed eccentrica, mentre invece sono sempre, senza dubbio, all'ultima moda. Le donne, in particolar modo, sono molto intelligenti, amano in ogni campo dimostrare il loro valore. E il loro destino per gli uomini e le donne interverrà nella vita densa di emozioni e soddisfazioni. È doveroso perciò fare attenzione che non trascurino gli effetti familiari, elementi indispensabili per il loro equilibrio interno ed esterno. Inoltre dovrebbero cercare di fare maggiore attenzione alle proprie forze e non disperderle troppo nei giudizi sugli altri. I pregi: audace e molto entusiasmante. I difetti: lunatico e molto instabile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile, soleggiato, ventilato, ci sarà una temperatura gradevolissima, zero termico a 3700 metri, con temperature minime più 17, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Eccolo qui, è ora un servizio copia, è da l'amico Fabietto ed abbiamo Valerio. Valerio che ricorda benevolmente, come del resto io adoro, Edoardo Bennato, grande cantautore che ieri compiva 80 anni, per Valerio Barozzi che dedica a tutti i fans del grande Bennato questo bellissimo brano L'isola che non c'è. Perciò Edoardo Bennato per Valerio Barozzi e tutto il Villino Catenere.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Forse è bella questa canzone, bravissimo Edoardo Bennato, mi piace tantissimo. Ieri il suo primo, i suoi primi 80 anni. Ed abbiamo una domanda che ho già fatto tante volte, perciò anch'io saprei rispondere, però vi do due punti. Sapete dirmi con quale squadra la nazionale di calcio italiana, con quale nazione la squadra nazionale di calcio ha fatto la sua prima partita ufficiale? Correva l'anno 1906. No, 1910, pardon. 15 maggio, l'Italia gioca la sua prima partita, la sua nazionale italiana, contro Francia, 6-2 vinse l'Italia, 6-2 contro la Francia. Ed abbiamo un'altra canzone molto bella, leggo, per l'amico Pietro, a cui mando un saluto enorme, Pietro, grazie di tutto, grazie per, come sempre, la tua bonarietà, grazie per essere sempre presente. Intanto eccolo qui, leggo cosa. Guardiamo Pietro, eccolo qui, sta già telefonando, si è svegliato, si è svegliato, ne vedremo delle belle. Allora addirittura mi telefona su, diciamo, telefono privato, ecco qui, l'ha appoggiato, meno male. Allora, dedicato a tutti voi, buon venerdì a tutti gli ascoltatori, alla radio, a Roberto Boerio, a Mirella Di Tabiano, alla sua cucciolotta, dal grande Pietro, con 6 lettere, non 5, di Torino, con il brano, sentite, ormai si è svegliato, ormai non lo ferma più nessuno, Connie Francis con Santa Lucia.

0: tutte le Lucie in ascolto, meno una, che quella può andare a quel paese. Tutte le Lucie era dedicato a voi, meno una. Andiamo con come si chiamava, vale tre punti, anticamente il lago di Bracciano. Anticamente non si chiamava il lago di Bracciano con quel nome, si chiamava Gambato, non Bracciano. Come si chiamava una volta anticamente il lago di Bracciano? Mamma mia, sapete che io questa la so? La so. Il lago Sabatino, lago un po' di cultura, di vecchia storia, è sempre bene farla. Poi abbiamo sempre il gioco di fortuna che poi andremo a proporre. Sentiamo prima Claudio.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vivo per lei di Giorgia e l'altro non mi viene più come si chiama, di Giorgia e non mi ricordo, ciao.
0: Frensinata, Claudio. Allora Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per lei.

0: vivo per lei, Bocelli e Giorgia, ed per Silvana da Claudio. Abbiamo il gioco di fortuna. Il nome non mi interessano quante lettere, perciò qui non ho possibilità di sbaglio. Confondendo Pietro con Piero, sono nomi con numero di lettere differenti. Mentre invece non mi sbaglio nel modo più assoluto, un nome femminile, poi farò anche il maschile, che inizia con M di Milano, Monza, Melegnano, Monticelli Terme, Monticelli. Allora, avete voi del sabato 30 punti e 3 premi. Voi non del sabato 5 punti. Nome 5, femminile che inizia con M, 2, ecco, in extremis, proprio in extremis. Siamo in linea. Pronto? No, io non sento niente, Pronto? Pronto? È purtroppo il solito difetto del telefono. Non credo che il mio sia il fisso. Pronto? Allora schiaccio il bottone. Pronto?
1: Monica.
0: Monica. Qui sentiva da Dio. Monica. Allora, 5... 4, ripeto, io voi telefonate su due telefoni fissi e non credo che ci siano difetti sul cellulare, insomma, c'è purtroppo, però Silvana confermi che succede, a te poi passa tutto, però la prima telefonata è sempre emblematica. Andiamo con... regalo un punto a Silvana, voglio premiarla. Cos'era Monica, mi sembra che abbia detto. Mentre invece c'è una famosa Silvana, guardiamo se sei telepatica, anche perché così vado ad appurare se la linea è ritornata alla normalità. C'è una famosa canzone per questo nome al femminile. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza bella ma carina. Era Marina, Marina, Marina. Togliamo, diciamo, questo quadro che a me non interessa già. Tiriamo sulla levicina qui, sentiamo se si sente. Allora, il nome battezzato è Marina. Sottofondo Andrea Bocelli e la Giorgia.
2: Allora, il nome battezzato è Marina.
0: Marina, Marina, Marina. Ed andiamo con un attimo di... È lui. Sa che lo salutiamo. Lo salutiamo perché facciamo i bravi... No. È già la quarta telefonata, è sveglio, pimpante, vegeto. Ciao Roby, ben alzato e buon venerdì.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via.

0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Calicanthus, per farvi distinguere in ogni occasione. Eccolo qui, la bellezza in bicicletta, giusto per proporvi. No, come mai ho messo Sanso qui? Ormai ho abbiamo sistemato le cosucce per una domanda dialettale seria che potrebbe essere di tutti. Come diciamo? Al nostra volevo fare una parola veramente facile, perché è già qualche parola che me la saltate dopo il tuning, che l'avete indovinato tutti, dopo appartarsi in cantuneres. Abbiamo invece una parola, come diciamo in vernacolo, l'amante, al maschile o al femminile. Noi in dialetto l'amante gli diamo un nome. Silvana, non può scappare a Silvana una domanda sì talmente facile. Eccolo. El bello o la bella? El bello o la bella? Perciò facilissima. L'avevo dichiarato. Erika, mi rimane indietro. Sentiamo cosa dice questo. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
2: Vabbè.
1: Sentiamo questa. Pronto? Ci mancava anche lui. El bello. El ga le belle. El ga el bello. Più difficile al maschile, più facile al femminile. Per Silvana andiamo a quota 23 e partiamo. Ecco, qui mettiamo via tutti i fogli, se no si mescolano con altri. Andiamo con Silvana, che controdedica a Claudio il prossimo brano. Per Claudio, eccolo qui. Ed è un no, non è Massachusetts, non è questo. Pensate che l'avevo già programmato, poi eccolo qui. L'ho trovato fortunatamente a tempo reale. Bee Gees con Do Much The Heaven. Questo brano dedicato a te, Claudio, da Silvana.

0: vale 3 punti. Peppino Di Capri ha estrapolato, ha fatto una cover in italiano di questa bella canzone dei Bee Gees. Sapete dirmi il titolo della cover italiana di Peppino Di Capri, che è molto bella anche quella versione italiana? Tre punti. Eccolo qua, chiunque sia, bravissima. Sì. È lui. È lui.
1: Salvami tu.
0: Salvami tu. Fiore di carta. Se non...
1: No, allora no.
0: Secondo me, oh, Zivana, mi è venuta a memoria, guardiamo se Salvami tu non ho mai sentita. Guardiamo, mi prendi alla sprovvista, perché posso sbagliarmi, e come? Mi è venuto in mente, perché è una canzone questa troppo bella, è una canzone di Capri, Di Capri, eccolo qui. Mi sembra, però posso sbagliarmi. Eccolo qui, 1967. Guardiamo, Fiore di carta. Eccolo qui. 78, non è 77, è questa.

Se non sbaglio, allora abbiamo con la prossima canzone che è richiesta da Armanda di Salso Maggiore, cui auguro ad Armanda buona salute, una pronta guarigione. Mamma mia, il telefono ormai mi fa diventare matto, è proprio matto, continua a squillare, continua, me lo sogno anche di notte quel telefono qui ormai, veramente impazzire. Ed abbiamo Armanda che richiede il brano molto bello Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. Armanda, auguri a te, a Diego, al figlio, a Giorgio, alla moglie, questo brano, tanti tanti auguroni ad Armanda.

0: finisce a tempo di valzer, un battere e due levare. Sapete dirmi di chi è la paternità di questa canzone? Vale un punto, facilissima. Come risposta è facilissima. Questa era una cover per Armanda. Eccolo qua.
1: Gino Paoli.
0: Gino Paoli, facilissimo. Gino Paoli. Allora, Silvana, che va a 63. Abbiamo Gino Paoli, era facile, facile, facile, facile. Poi sarà la domanda facile, facile, facile, del nome al maschile, preparatelo, un nome che inizia con M, Milano, Monza, Merano, non so quali altre città che iniziano con M. Io però vorrei il nome di una persona, non adesso, perché abbiamo per tutti i magazzinieri della ITEC di Ricordi Fornovo, Albert, Gelo, Quiero, Renza, presente, presenti, come sempre, adorabili, come sempre, con questa bella canzone, bella, La mia vita di Adamo.

0: E la mia vita è quanto è bella questa canzone ed abbiamo il solito gioco di fortuna, solito gioco di fortuna. Voi del sabato, tre premi e 30 punti, voi non del sabato avete 5 punti a disposizione. Abbiamo saputo che Marina è stato il nome femminile battezzato che inizia con M. Qual è il nome maschile battezzato che inizia con M? Non è che ce ne siano poi tanti, eh? Sono 7, 8, non so quanti sono, perciò sì, eccolo qui. Secondo me è il buono se non è lui. Pronto?
1: Massimo.
0: Massimo Tedeschi, il nostro Massimone. Pronto?
1: Marino.
0: Marino. 5. 4. Era Diletta. Mi hai letto nel pensiero? Sì, non ci ho pensato, ma l'avrei battezzato al femminile di Marino Bandozzi, che è un grande amico.
2: Caso
0: Marino Bandozzi.
2: Mario.
0: Mario Marchi.
2: Nome battezzato è Mario.
0: Mario Marchi, che mi auguro sia in buona salute, che ringrazio tantissimo Marietto, con un altro brano, Mille e una notte, Mille e una sera. Sono i Nomadi per Carla, per Francesca, per Giovanni, per Vittorio.

0: Bene, abbiamo, era l'ultima richiesta, guardiamo se abbiamo qualche richiesta arretrata, ma non credo, no, sono salvo, perciò anche le spie non mi lampeggiano, adesso arriverà il mio amico senz'altro, amico inseparabile. Sapete dirmi il nome della della moglie di Paolo Pannelli, attore comico scomparso logicamente della rivista e del cinema in bianco e nero italiano. Coppia inseparabili. Moglie Paolo Pannelli. Sapete qua, ecco, è lui, è appoggiato il suo sistema terroristico della chiamata, dice valori, era Enrica, questa era tu, ma non solo Enrica, chi altri, dice valori, Paolo Pannelli, diciamo domande veramente ridicole, facili, ed andiamo con un attimo di pubblicità, poi guardiamo come ve la cavate per Salso e Fidenza, se Silvana mi ha dato uno spunto anche per Fidenza, come ieri per il barbiere Gatti, padre e figlio Gatti davanti al Berzeri, mentre invece non avete indovinato quella di Fidenza, che non ricordo il nome.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Silvana chiede: sapete dirmi con quale soprannome i borghigiani chiamavano Claudio Allegri? Claudio Allegri, i borghigiani come lo chiamavano? Soprannome, per voi salsesi, sapete che noi non siamo in pianura. Quanto è alto Salso Maggiore sul livello del mare? Non mi interessa, al metro. Fatemi capire se siete vicini o meno. Salso Maggiore non è alla bassa, Quant'è sul livello del mare Salso Maggiore? Quanti metri? Come soprannominavate voi il borghigiano Claudio Allegri? Ecco qui, qualcosa si muove, Lerica.
1: Sono 400.
0: 400?
1: 100.
0: 100? Erika? 100?
1: No, quasi 100. Quasi 100.
0: Quasi 100. Adesso ci sono. Mi parlate. Quasi 100. Pensa te, Erika, che Salso, se non sbaglio, a 157 metri sul livello del mare. Controllate e datemi indicazioni diverse. Beh, non pensavo che fosse 100, io qui 157 metri. È un vecchio manoscritto, ma non quasi 100. Quasi 100 o 157 o mentre invece il fidentino lo chiamavate Lumbarlon, l'ombrellone. Salso, controllerò adesso, non ho tempo, 100, io 157 metri. Erika, controlla con se c'è delle diciamo delle correzioni da fare, ben vengano le correzioni. Par Lumbarlon invece correzioni non ce ne sono, per parola di Silvana. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete può iniziare una nuova storia d'amore. Il Toro pretende troppo ed avrà poco. I Gemelli sono nervosi ed insonni. Serata distensiva per un Cancro. Il Leone incontra una persona eccezionale. La Vergine deve essere oggi meno supercritica.

0: La bilancia è oggi geniale. Giornata appassionata per gli scorpioni innamorati. Una dieta severa si impone al Sagittario. Per il Capricorno, una nuova e insolitamente violenta storia d'amore. Una volta tanto l'acquario deve anche sapersi impegnare. I pesci non devono nascondere la verità.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettono per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salsomaggiore Terme. Per informazioni telefono 0524

cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio.

la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora un appello, urgentissimo, per una gattina di circa un anno, un gattino, un maschio molto molto bello, curato al millesimo, che deve essere adottato con tanta tanta tanta urgenza. La proprietaria, che ha tutte le carte in regola, tutte, libretto sanitario, tutte, deve partire e stare nel suo Marocco per tempo, molto tempo, perciò non può portare la sua adorata gattina. Chi vuole adottare questa gattina, c'è la mia foto su Facebook, andate a vedere, troppo bella. Contattate Chiara 334703 61 628, ed avrete veramente il meglio, meglio. Perciò è una preghiera grossa che vi facciamo. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi luglio, agosto, settembre. Allora, il prossimo appuntamento è scontato, sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mentre invece Calicantus oggi è aperto tutto il giorno, è Calicantus per darvi il meglio, composizioni, fiori recisi, idee per qualsiasi cerimonia ed allestire qualsiasi tipo di cerimonia. Insomma, Calicantus è al top, Calicantus è il meglio, Calicantus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale. Voi tutti che avete la linea ADSL acquistate, andate alla FAE, fatevi dare la radio a comando vocale, ascolterete comodamente la radio. Insomma, a dirla in breve, la nostra Calicantus vi dà il suo pensiero del giorno. La politica è l'ultimo rifugio di chi non ha alcuna competenza per fare qualcos'altro. L'ha detto Georges Bernard Shaw.

0: andiamo con Arashka Sanchez. Voi la conoscete, io meno. Pensate che è stata una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, spagnola, ha guadagnato qualcosa come 36 milioni di euro ed ora non ha più un ghello. Questo succede alle persone veramente incaute, persone che non gli si dà in mano la vita di nessuno. In doppia fila, sentite questa, siamo ormai alla frutta, al pane quotidiano, siamo nella ostensie, ostia. Lì uno è andato in doppia fila, l'autista del bus l'ha richiamato e questi si è messo a dare calci contro il bus. Logicamente poi è scappato perché il conducente, l'autista del bus, che è stato calmo, è stato anche calmo, ripeto, ha chiamato le forze dell'ordine. Vittoria morta, mal sanità, 3 anni per un mal di gola. Dopo 17 giorni all'ospedale, indagati 14 medici. Siamo nel Taranto, siamo alla Santissima Annunziata, perciò la mamma della bambina Ginosa Marina entrò nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per una diagnosi iniziale che sembrava facile. Mentre invece abbiamo la politica, Vannacci tenta di sorpassare tutti a destra su Roggero e dice che la proposta di legge sulla legittima difesa basta il pericolo percepito. Cosa dice? Vuole Vannacci puntare su tutti i politici, cercano di sguazzarsi sulla legittima difesa o meno. Intanto spunta dietro, l'avete visto ieri sera, chi era più attento, che ha visto i telegiornali, spunta il video del fermo di Fager. Perciò il video con le telecamere che ora pian piano dovranno essere tutte vicino alla, diciamo, alla tuta, alla divisa dei poliziotti, il vaglio degli inquirenti, la telefonata al 118 per chiedere aiuto, insomma un caso complicato da gestire. Mentre invece perquisizione muore scavissandosi il collo a Cosenza un 25enne che era agli arresti domiciliari ed si è buttato dal balcone quando è entrato il controllo. Mentre invece abbiamo una notizia che a me, per esempio, sta benissimo. Il governo sta varando nuove leggi anti-marranza. Sapete cos'è la marranza? È il graboccamento di confusionari, gente che vuol creare solo scompiglio e casino. Quegli assemblamenti che fanno i giovani, i minorenni, per fare del casino. Ma è un'altra bella notizia e io la firmerei subito, immediatamente, quella di assolutamente non risarcire i familiari dei delinquenti. questa avete la mia governo, la mia approvazione, perché oltre alla beffa uno viene in casa mia, mi ruba, mi stupra, magari fa danni enormi. Io poi, se cade dalle scale senza volerlo o gli do una spintina, devo risarcirlo. Quello mi sembra la cosa più ignobile che possa esserci. Mentre invece, altra cosa del governo, da ieri molte piscine sono chiuse finché non saranno in regola con le bocchette, anche qui in tutta la nostra zona, le bocchette di scarico dell'acqua, cioè quelle bocchette che sono un po' come ventose, succhiano le persone, le gambine dei bambini, i capelli di chi ha i capelli lunghi, e è morte sicura. Purtroppo sono troppi casi. Ora si è fatta una legge, ma mamma mia, ci voleva tante disgrazie, tanti morti per far capire che non può esserci una bocchetta risucchio o ventosa pericolosa per il pubblico. Ma non ci vuole molta intelligenza, vabbè. Diciamo invece, caro carburante, guerre, tensioni, ennesimo salasso per gli utenti di tutta Italia, ma forse di tutto il mondo. Qui viene spontaneo dire ai trampiani, voi che amate Trump, lo amate ancora in pochi, a dire il vero siete rimasti, che dovrebbero aumentarlo solo a voi, il pieno di un carburante, perché la colpa è solo sua. È solo sua. Ora interviene per il governo, i trasportatori, che dicono che il governo deve guardare e tutelare coloro che trasportano i carburanti, perché i gestori, gli stessi gestori di carburante, che dicono che logicamente il taglio delle assise è dovuto. Ed invece abbiamo una notizia molto bella, appoggiata dal nostro Andrea Massari, anche dal nostro Andrea Massari, approvata in regione la nuova legge del fine vita. Perciò è ok, ieri a Bologna l'assemblea legislativa con 31 sì e 12 no. Perciò è legge in Emilia e Romagna il fine vita, grazie ad anche ad Andrea Massari. Mesi di ricatti, botte, violenze di ogni tipo, domani ti uccido se non mi dai 10.000 euro, un figlio ingrato, non è un figlio prodigo questo qui, è un delinquente, che ieri il tribunale di Parma ha condannato a soli 3 anni e 2 mesi. Se fai 2 mesi sarà troppo, ma i 3 anni non se ne parla neanche, perché costa troppo. Queste sono le triste avventure che succedono nel nostro bel paese, che non è il famoso formaggino della Galbani. Vessazioni e richieste di denaro alla sua ex, se no pubblico foto, quant'altro. Un quarantenne, ricordiamolo, è stato rintracciato dai carabinieri per la donna, ormai era un vero incubo. Cosa ha vigato? Cosa gli faranno? Ma secondo me nulla, perché ci sono leggi che tutelano, questo caso, i malavitosi. Ruba invece in un negozio e picchia anche l'addetto alla sicurezza. Siamo nella centralissima via Mazzini a Parma, è intervenuto la polizia, un 26enne è stato ammanettato, solo simbolicamente ammanettato, poi mi risulta già rilasciato, che logicamente dovranno rincorrerlo di nuovo. Si gioca insomma a guardie e ladri. Ed abbiamo sempre i nostri carabinieri a Collecchio che hanno fermato un sacco di auto. Io quando vedo i posti di blocco per la strada dico beati che ci sono, controllatemi me per primo e tutti coloro che vengono per vivere nella tranquillità. Pensate che questo personaggio aveva nell'auto una targa clonata di un veicolo gemello. Cosa faceva? Se prendeva le multe e quant'altro, li pagava lo sfortunato proprietario vero dell'auto clonata. Perciò la delinquenza arriva ovunque. Ed andiamo come sono i nati oggi. Intanto è Santa Cristina da Bolsena, e i nati oggi sono veramente persone che non sopportano la routine quotidiana, a volte che si sono accorti della loro fatica a capirla, in realtà sono individui molto sensibili ed energici, perciò bisogna anche capire il carattere di queste persone. Agli altri danno di sé un'immagine molto molto esteriore ed eccentrica, mentre invece sono sempre senza dubbio all'ultima moda. Le donne in particolar modo sono molto intelligenti, amano in ogni campo dimostrare il loro valore. E il loro destino per gli uomini e le donne interverrà nella vita densa di emozioni e soddisfazioni. È doveroso perciò fare attenzione che non trascurino gli effetti familiari, elementi indispensabili per il loro equilibrio interno ed esterno. Inoltre dovrebbero cercare di fare maggiore attenzione alle proprie forze e non disperderle troppo nei giudizi sugli altri. I pregi: audace e molto entusiasmante. I difetti: lunatico e molto instabile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile, soleggiato, ventilato, ci sarà una temperatura gradevolissima, zero termico a 3700 metri, con temperature minime più 17, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.
1: Notizie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Sai quante volte avrei voluto tornare da te? Quante volte? Ma dopo tutto quello che ho fatto, con che faccia torno da te?

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a

trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524.

0: estremo omaggio del popolo al suo liberatore.
1: Londra, 24 luglio 1980. A soli 55 anni muore per una crisi cardiaca il celebre attore Peter Sellers.
0: Sellers era nato in Inghilterra nel 1925 da una famiglia di attori di varietà. Aveva esordito nel 1955 nel cinema con immenso successo nel film La signora omicidi.
1: Tra i suoi più celebri film ricordiamo Mr. Topaz, Lolita, Il dottor Stranamore e l'ultimo grande trionfo, Oltre il giardino.
0: Luglio 1921. Primato d'incasso all'arena di Jersey City, dove 100.000 spettatori assistono all'incontro fra Jack Dempsey, campione mondiale dei massimi, e il francese Georges Carpentier, campione mondiale dei medio massimi.
1: Carpentier, idolo degli sportivi del suo paese, ha attraversato l'Atlantico per lanciare la sfida. La sconfitta, paradossalmente, farà aumentare la sua popolarità.
0: Nuova Delhi, luglio 1982. Viene finalmente domato il più lungo incendio della storia. Si era sviluppato nel 1916 in una miniera di carbone di Jota in India.
1: In questi 67 anni le fiamme che divampavano a 90 metri di profondità hanno divorato 87 milioni di metri cubi di carbone. Spegnerlo è costato quasi 17 miliardi di lire.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 25 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: ancora caldino?
1: Stamattina c'era una bella bella arieta, adesso qui dentro ho acceso l'aria condizionée ed un saluto lo mando a tutti voi, in particolar modo che oggi le ho promesso una dedica a Giuliana Emilio Market. Giulia, ciao, grazie. Una frase sempre molto bella, una frase che logicamente chi si loda

si imbroda. Però lo devo fare. Giuliana mi ha detto: Vittorio, il tuo istrione è il tuo istrione. Giulia, grazie di tutto, veramente. Anche a me piace tantissimo, per l'amor di Dio, neanche a paragone del mitico, grande, favoloso Aznavour, ma è venuto bene. Sono felice di quel istrione che ricorderete tutti, mi auguro, con il tempo, voi che siete appassionati di un certo genere di musica. Un buon appetito a tutti. Erika, abbiamo trovato qualcosa? Erika, dove era la gelateria Paini Coloretti? Coloretti Paini. Paini Coloretti. Coloretti Paini. Si vede che lì dal Vittorione in torrefazione non hanno ancora individuato dove era quella gelateria. Quanti gelati sono andato a magnà? Buoni. Poi lui era Paini, era un provetto pittore, pittore non in bianchino, non era Sarin o Fanfan. Erika, te le ricordi Sarin e Fanfan, che erano in bianchini, non erano pittori. Questo invece faceva quadri belli, a cui, se non sbaglio, no, se no vi aiuto, è meglio non parlare perché potrei darvi un aiuto enorme. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, quiziamo un pochettino, perciò andiamo ad ascoltarci buona, sana, grande musica un paio di volte. Eccolo qua.

Ed abbiamo invece nel modo più assoluto il rumore. Mamma mia, che bello! Qualcuno mi dice: ma Vittorio, dimmi cos'è il rumore? No, no, poi devo trovarne un altro all'altezza di questo. Perciò ci sono tre bei punti, se lo indovinate, e 50 punti, chiedo scusa, e tre bei premi. Allora, sentite qual è il rumore. Arriva, eccolo qua. Ecco,

e tre premi completiamo l'almanacco di oggi. Poi il prenotiziario, quello che darò le piccole pillole per poi avere le supposte alle 14:30. Già tanto la prendiamo sempre là, dove va la supposta. È vero, finalmente qualcuno ha pensato, io dico, sono con Ruggero, che non faccia un giorno di galera, che non ci sia risarcimento alle famiglie di coloro che sono criminali, diciamo la verità. Perciò risarcimento non deve. Speriamo che questo governo, anche se un po' frastagliato, faccia queste leggi, perché devono essere fatte, che non ci sia galera per colpa di chi viene a vandalizzare in casa mia, che non ci sia risarcimento, a parte il fatto che se io avessi un parente che mi fa queste cose, certo non avanzerei mai proposta di risarcimento, perché anzi m'andrei a scusare con le vittime. Se non la pensate come me, mandatemi a dar via le chiappe e io vado a darle via. Ed andiamo invece con il completamento almanacco di oggi.

Ecco qui, il santo di oggi è Santa Cristina da Bologna, martire. Gianni Lopez compie oggi 57 anni. Somiglia a chi le... Gianni! Gianon! Gianni Togni! El compisa Stantan! Gianotto! Somiglia a chi le... Somiglia a chi le... Chi è tar? Somiglia a chi è? Ed andiamo parlando schietto italiano. Chi vuole intendere, intenda. Gli altri vanno in roulotte. Chi nasce oggi sarà possesso spumeggiante e magnetismo da vendere. La frase del giorno: dove viene meno l'interesse, viene meno anche la memoria. Donald Gottel. Giriamo la pagina, eccolo qua. Ed abbiamo invece il sole è sorto alle 5.56, tramonterà alle 21.02, luna crescente si leva alle 17.34, cala all'1.04. Proverbio del giorno: un sassolino in rovescia può rovesciare anche un carro. Perciò, se lo dice questo proverbio, crediamoci fino a là, non fino a qua. Perciò andiamo a sentire l'ultimo passaggio. Curiosità del giorno: studi scientifici hanno dimostrato che i pesci hanno un'ottima memoria e hanno una memoria a lungo termine. Accade oggi 1911 sulle Ande peruviane, storico esploratore Miguel Bukin riconosce la cittadinanza inca di Machu Picchu. Perciò è stata scoperta nella peruviana questa popolazione fino allora sconosciuta nel 1911.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora un appello, urgentissimo, per una gattina di circa un anno, un gattino, un maschio molto molto bello, curato al millesimo, che deve essere adottato con tanta tanta tanta urgenza. La proprietaria, che ha tutte le carte in regola, tutte, libretto sanitario, tutte, deve partire e stare nel suo Marocco per tempo, molto tempo, perciò non può portare la sua adorata gattina. Chi vuole adottare questa gattina, c'è la mia foto su Facebook, andate a vedere, troppo bella. Contattate Chiara 334703 61 628, ed avrete veramente il meglio, il meglio meglio meglio. Perciò è una preghiera grossa che vi facciamo. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi luglio, agosto, settembre. Allora, il prossimo appuntamento è scontato, sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mentre invece Calicantus oggi è aperto tutto il giorno, è Calicantus, per darvi il meglio, composizioni, fiori recisi, idee per qualsiasi cerimonia ed allestire qualsiasi tipo di cerimonia. Insomma, Calicantus è al top, Calicantus è il meglio, Calicantus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale. Voi tutti che avete la linea ADSL, acquistate, andate alla FAE, fatevi dare la radio a comando vocale, ascolterete comodamente la radio. Insomma, a dirla in breve, la nostra Calicantus vi dà il suo pensiero del giorno. La politica è l'ultimo rifugio di chi non ha alcuna competenza per fare qualcos'altro. L'ha detto Georges Bernard Shaw. Ed andiamo con Scopre il ladro in casa, l'ha accoltellato, è gravissimo,
1: Ma non è stato invitato in quella casa, quell'ado. Diciamo la verità. Perciò dimentichi la famiglia, il risarcimento, anzi, facciamo pagare casomai le spese d'ospedale alla famiglia. Morta una allieva della Guardia di Finanza che è caduta dalla finestra all'Aquila. Sono indagini sulla dinamica di questa morte un po' misteriosa e strana. Due morti sul lavoro a Nuoro e a Roma. Poi uno di 18 anni, Nuoro, 47 a Roma. Poi dettaglierò il tutto. Poi ci sono tante altre notizie ieri. I leoni, anzi i coglioni, leoni e coglioni della tastiera, nessuno ha messo gli auguri, però persone sagge, qualcuno poche ci sono, che ho postato gli auguri per il nostro Presidente della Repubblica che ha avuto gli auguri da quasi tutto il mondo, un grande personaggio. Logicamente in quel caso i leoni coglioni, pardon, della tastiera non si muovono. Abbiamo invece il tempo domani, ci sarà una giornata limpida, salvo qualche nuvola di passaggio innocua, non porterà a nulla, sarà sempre arietta fresca, zero termico a 3600 metri, con temperature gradevolissime al mattino, saranno 16-17 17 gradi, 32 le massime, i venti saranno deboli o quasi assenza di venti. È il bollettino che potete avere sul nostro sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
2: Notizie flash. Notizie flash.

Arrivo, ma è sparito. Eccolo qua, eccolo qua. Ed andiamo con Manolo, Lasciati amare. È il primo brano, primissimo brano per Antonia di Salso. Un saluto anche ad Andrea.

0: Allora, chi è l'eroe dei due mondi? No, non è Garibaldi. No, che ha combattuto in Europa e in America, l'eroe dei due. È Trump. Trump è lui, l'eroe dei due mondi, che sta veramente scombussolando il mondo. Vi prego, voi stessi avete, in cinque l'avete già abbandonato, cinque, speriamo che non si raggiunga la maggioranza nel metà termine, che riusciate a mandarlo a casa prima che combini tanti tanti altri guai, veramente guai enormi. Ma uno di questi voleva il canale di Panama. Ah, anche il Canada, la Groenlandia, voleva il premio Nobel per la pace, voleva la striscia di Gaza per farsi, insomma, vuole lui. Allora, parlando, mi è venuto in mente, perché sapete dirmi, vale tre punti, l'ho già fatta questa domanda mille volte, quel canale di Panama che lui voleva suo, è a Panama, non è America, ma voleva suo, voleva appropriarsene, per quelle navi che, ripeto, pagano il pedaggio giusto, perché ci sono delle chiuse che non permettono, di andare dall'Oceano Atlantico al Pacifico senza circunnavigare il Sud America, scusate se c'è poco, perciò vale appena pagare un pedaggio. Morale, quando in concomitanza a quale grande, io lo so, quale evento è stato inaugurato il canale di Panama? Vale tre punti? Sì, io lo so. Voi non lo sapete. In concomitanza, in concomitanza cosa, quale grande evento storico è stato, anche se a dire il vero è successo alla Chitichella, poi finito, c'è stata l'inaugurazione, eccolo qui, sentiamo a chi non vanno i tre punti. Pronto?
1: Ma quando ha fatto l'Aida?
0: L'Aida, ma quello era il canale di Suez, era il canale di Suez, quello era per l'inaugurazione del canale di Suez, Radamés, Anna Stella, per l'inizio della prima guerra mondiale, inaugurazione alla Chitichella, l'han fatta, poi finita la prima guerra mondiale vi fu l'inaugurazione ufficiale. Anna, sei sempre un mito, e sempre, come sento bene la tua voce, ma hai fatto gargarismi con il cemento armato? Bella, bella voce, bella, bella, bella. Allora, passiamo a Claudio. Claudio!
2: No, new message. All message. Play back.
3: No, allora forse era quella dei profeti.
4: Sono Enrica. Sì, hai ragione. 160.
0: O se 157.
4: Non mi ricordavo più.
0: Che altitudine è, Salso Maggiore?
5: Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei, di anonima. Ciao.
0: Ciao.
6: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
6: Sono tornato.
0: Che bello.
6: Senti, per il rumore, sono ricordata, c'è una cazzuola. Siamo la cosa. Bene. Ciao.
0: una cazzuola da muratori, insomma, un muratore che stabilisce un muro. È vero, Anna? Pensa a te, Anna, con gli aiuti che ti ho dato, non avresti dato, se avessi capito gli aiuti, non avresti mai dato quella risposta. Mai, abbiamo detto, una certa categoria di persone, qui una certa categoria non di persone, ma di lavoratori, che è tutt'altra cosa. Abbiamo detto che quasi il 10%, se non qualcuno di più, lo fa una più volte al giorno, perciò non credo che la popolazione sia composta dal 10% di morti. Insomma, Anna, è che niente cascata, è vero? E andiamo con Claudio per te, Silvana, ora che ci sei.

0: Claudio, ed abbiamo, metto alla prova l'Anna. Anna, sai se che è bel pussier parlare in dialetto? È il settimo, è il dialetto azzese? No, c'è un po' l'accento che è più nel parmigiano che quello salsese, ti sento quando parli in dialetto. Ma tu mi capisci bene gli aiuti che do? Sia questo per il rumore. Quando io ho detto, no? È vero, Anna? Dimmelo, sono pronto a prendere la tua telefonata. Io ho detto in quale avvenimento storico venne, con quale avvenimento storico venne inaugurato il famoso canale di Panama. E tu mi rispondi l'Aida di Verdi? No, Anna, facciamo finta che non hai capito, sì. Non è. È l'Aida di Verdi che hanno commissionato per l'inaugurazione, tutt'altra cosa. Ecco, vedi come sono i fraintendimenti. Ecco, Enrica, sentiamo l'Annetta. Dimmi, Stella. È lui. Io ti dico.
1: Beh, è un canale. Pensavo che fosse quello di Panama, invece è quello di Sud.
0: Sì, ma è te mia. Anna, sì, ma non hai capito la mia domanda, eh? Non ti risponde. Si può sbagliare, per l'amor di Dio, ma hai detto l'esatto contrario di quello che io ho chiesto. Con quale avvenimento storico venne inaugurato il canale di Panama? Con l'evento dell'inizio della prima guerra mondiale. Perfetto. No. Mentre invece tu mi dici che hanno per l'inaugurazione del canale di Suez è stato un avvenimento storico, no? Perché l'Aida l'hanno rappresentata molti anni prima. C'entra niente con la in concomitanza a quelli. Anzi, Anna, ti metto ancora alla prova, Stella, che hai una voce che mi piace tantissimo oggi. Sai dirmi quali sono le due città che fanno a capo, mi è venuto in mente a caso, Anna, a capo al canale di Suez? Guardiamo se tu o altri lo sanno, vale un punto. Quali sono le due cittadine che fanno capo al canale di Suez? Capito, Anna? Non hai mica capito quella domanda. Si può sbagliare tutti, sì, ma non hai capito la domanda. Sbagliare, sì. Suez e Porto Said. Suez, Porto Said sono l'ingresso e l'uscita, l'ingresso, dipende se venite dal Mar Indiano o se venite dal Mediterraneo, sono l'ingresso e l'uscita del canale di Suez, che magari vorrebbe Trump. Trump è il che fa gula botta anche al canale di Suez. Di, e il piramidi? E di niente? Mamma mia, se piesa anche il piramidi a Trump, e piesa me i ciculaten.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la,
5: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
11: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Sheriff, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
13: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
14: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
13: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
12: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. Con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
12: Sheriff, Net mette ste chi bei mi con una volta che fa cinque il fornere la parola?
13: Ma no, ma de cinque che da che il pan?
14: Ma no, de cinque e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
13: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
12: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
9: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
15: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
16: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
15: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
16: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: se il dialetto lo ricorda bene solo la Silvana. Anna, lì parlavate un po' di dialetto? Sì. Allora, la parola dialettale è... ieri abbiamo fatto la stalla per i maiali, le stabiere. Allora, adesso invece, come diciamo in dialetto, quando uno cade, di sedere. In dialetto, come diciamo? Ha fatto una caduta di sedere. Col sedere, la ceppa una botta anche a me. Quando c'è qualche anno fa c'era il gelo, proprio come si dice, il gelo, il vetro, ghiaccio vetro, roba del genere. Sono scivolato e stavo dicendolo, tanto mi viene spontanea la risposta, ma voi ho visto che il dialetto lo conoscete poco. L'ha fatto un bel culè, l'ha fatto un culon, va benissimo Enrica, il sen culè, si è caduto di culo, che alle volte non fa molto bene, se no l'ha fatto un culon, si dice culon, si dice anche quando smuce il cul gross, è vero? È geni un culon, l'ha fatto una bella inculeda. Cosa pensate? Abbiamo 13 per Enrica, che insomma un po' di dialetto di Salso, non sa dove si mangiava il buon gelato, ma gliela perdoniamo, dai, prima o poi ci arriva. Sentiamo Norma.
1: Message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. Faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e di tutto il personale di San Francesco. Ti amo tanto. Cantata da...
0: Bene, lo so io da chi è cantata. Allora, dai fratelli Tarantino, ti amo tanto.

0: Norma, ed abbiamo per voi del sabato tre premi e 30 punti. Per voi non del sabato, 5 punti. Chi mi sa dire il nome? Qual è? Anna, tu non c'eri? No, non c'eri. Sabato, ma insomma, 5 punti ti fanno comodo per recuperare un po' di strada persa. Chi mi sa dire un mese dell'anno? Quale mese dell'anno ho battezzato? Entro quest'oggi? Quale mese dell'anno? Perciò solo 11, non 14, possibilità di sbaglio. Eccomi.
1: Marzo
0: per Silvana. 5. Quattro. Tre. Due. Uno. Qui non posso. No, sentiamo. Prendiamo anche questa. Prendiamo, guardiamo se è quella buona. È la numero uno. Eccomi. Pronto? Pronto?
2: Ciao, settembre.
0: Settembre. September Moon. Settembre. Allora, tagliamo la testa al toro, perciò me la tagliate tutti. Eccola qua.
3: Maggio è maggio.
0: Maggio!
3: Il mese battezzato è maggio. Il mese battezzato è maggio.
0: Il mese battezzato è maggio. Il mese battezzato è maggio.
3: Maggio. Il mese battezzato è maggio.
0: Sì, la salita un po' al Bali, basta. È la bella dita anche troppo. E andiamo con lei. Eccola qua.
4: No,

vogliosa più di mai. Perfetto, così, così ti cancello subito, che richiede un brano molto bello di Mauro Levrini ed è Vieni a fare l'amore.

0: Certo che, diciamolo, Rosanna, il buon gusto, musicale ce l'ha veramente. Grazie Rosy. Abbiamo, sapete, vale 3 punti. Anna, sicuro tu lo sai. Quale 3 punti? Erika, Erika. Allora, non sapere che la nostra Salso è a 157 metri sul livello del mare. Non siamo in pianura, siamo alti 1,57. L'abbiamo scoperto stamattina. Abbiamo scoperto l'acqua calda comunque. Chi mi sa dire invece un'altra domanda? Qual è stata la prima mostra cinematografica? Adesso sono tante al mondo che si svolgono ogni anno, ma la prima plus ultra è stata quella. Eccola qua. 3 punti li merita tutti. Sì,
1: Venezia.
0: che è il Festival di Venezia al tempo del fascismo. Festival di Venezia è stata la prima mostra cinematografica. 3 punti per Silvana, che va a 6-4, 6-5, 6-6. È stata la prima via dopo Festival di Cannes, Festival di qui, Festival, ma la prima in assoluta è stata quella di Venezia. Ed abbiamo Mirella di Tabiano che fa una dedica a tutti. Niente succede, Mirella. Non preoccuparti, che richiede e lo dedica a Pietro di Torino, che lui ricorda sempre Mirella di Tabiano, come il destino di Anonima, altro capolavoro. Prima vedo una spia che mi lampeggia.
2: Vittorio,
0: Ciao.
2: è bello sbagliare. Perché almeno me li spieghi bene come sono, vedi? Però ti dico per il rumore che secondo me è uno che pianta un chiodo, sarebbe un martello praticamente l'oggetto. Perché di notte non lavora e pomeriggio lo fa per oggi e mattino fa il tavolo. Dopo non ti rispondo più.
0: Bene, Anna. Allora, no, no, meno male che hai specificato, sai che ci sono i piantachiodi anche che non usano il martello, un ciod, mimman piantè un ciudon, mamma mia, che ciudon, e poi nvalur, di egnvalur. Quelli che piantano i chiodi, quelli che non pagano i debiti, noi in dialetto Anna Yacciamuma i pianta ciod, Egninva Alur, e hanno ragione loro. Ci pensate, la spudoratezza ignobile. Allora abbiamo come il destino, eccolo qui, la nostra anonima.

0: Però come il destino. Anna Stella, écoute-moi, ascoltami dunque. Sai dirmi, almeno questo la sai, cos'era, lo diciamo ai no-vax, se era per loro, per i no-vax, se era per loro no-vax, politici o no, a quest'ora saremmo ancora in mezzo al Covid, fino al collo. Mentre invece con i vari vaccini, pur anche loro commettendo errori, facendo vittime, questo è scontato. È scontato, ma debellano le malattie. Chi mi sa dire una delle tante malattie debellate coi vaccini, lo diciamo ai Novax, che si chiamava mal sottile? Anna, che malattia era il mal sottile? Era il soprannome che veniva dato a quanti morirono? Qua, eccolo qui, la Silvana. Silvana, è su, sicuro che è lei. Pronto?
1: La tubercolosi.
0: Anna, figlio, sei un genio. Anna, Anna, brava. Ah, no, l'altra è arrivata un po' tardi, è arrivata adesso. La tubercolosi era chiamata il mal sottile. E anche Mimì. Ecco perché Anna lo sa benissimo, essendo una grande intenditrice di lirica, sa benissimo che Mimì è morta di mal sottile, di tubercolosi. Vedo una spia, vado però con la pubblicità, sentiamo perché è rientrata una telefonata fatta prima delle 14.
1: Io ti ho chiesto il cicco cicco, però non ho mica sentito che l'hai parlato.
0: No, la facciamo dopo. Anna, scusami. Hai richiesto il cicco cicco cicco cicco cicco cicco. Adesso vado con la pubblicità, pubblicità, pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Non è solo musica, un'emozione più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.
3: Stacchetto sbagliato, logicamente, ed andiamo con Anna di Varano, che richiede l'ultimo brano in programma, l'ultima richiesta in programma, ed è il Cico Cico. Bagutti, vai per Anna di Varano.

0: chiede a voi fidentini, ed era la più esperta in fidentologia, la nostra Tina, speriamo che torni presto, se no è un disastro per Fidenza. Chi è il giovane e bravo attore fidentino apparso in serie, in varie serie televisive? È un fidentino, attore fidentino apparso in varie serie televisive. Mentre invece chiedo ad Erika, Erika Nella, ma ho dei dubbi che lo, ma forse lo sa anche la Nella, lo sa la Marisa, il cognome di Doro, Dorino, il barbiere di Via Luschi, il papà della Rosanna, che noi Enrica conoscevamo tutti con il suo galletto, attore fidentino che ha partecipato a serie televisive. Giovane attore fidentino che ha partecipato a serie televisive, a fashion televisive. Cognome di Dorino El Barber. Doro, papà di Rosanna, grande macchietta di sal. Mamma mia, questa è Enrica che ha trovato il foglio. Ha trovato il foglio.
1: Mi sembra Ferrari.
0: Ferrari, ed è esattissimo, Enrica. Ferrari è il cognome esatto. Ferrari. Ferrari è il cognome. Fidenza. Ah, mamma mia, mancando la Tina, manca il grande appoggio per i fidentini. Lorenzo Adorni. No, io non lo sapevo. Io sinceramente sapevo Ferrari di Dorino, ma non sapevo Lorenzo Adorni. Se ci sentiamo fra 10 minuti per il notiziario dell'ora. Diamo un altro punto però, eccolo qui, a Salso. Enrica, bravissima, ne abbiamo 26, Enrica che ne ha 25. Ci sentiamo dopo.

0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Non è solo musica, l'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed è ora un appello, urgentissimo, per una gattina di circa un anno, un gattino, un maschio molto molto bello, curato al millesimo, che deve essere adottato con tanta tanta tanta urgenza. La proprietaria, che ha tutte le carte in regola, tutte, libretto sanitario, tutte, deve partire e stare nel suo Marocco per tempo, molto tempo, perciò non può portare la sua adorata gattina. Chi vuole adottare questa gattina, c'è la mia foto su Facebook, andate a vedere, troppo bella. Contattate Chiara 334703 61 628, ed avrete veramente il meglio, meglio. Perciò è una preghiera grossa che vi facciamo. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi luglio, agosto, settembre. Allora, il prossimo appuntamento è scontato, sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 800.

Voi tutti che avete la linea ADSL acquistate, andate alla FAE, fatevi dare la radio a comando vocale, ascolterete comodamente la radio. Insomma, a dirla in breve, la nostra Calicantus vi dà il suo pensiero del giorno. La politica è l'ultimo rifugio di chi non ha alcuna competenza per fare qualcos'altro. L'ha detto Georges Bernard Shaw. Ed abbiamo, io mando un ringraziamento al PM De Lucia, al PM De Lucia di Palermo, capo De Lucia, il procuratore generale. Sentite questa: noi paghiamo il fatto che le carceri in Italia non sono più sotto il controllo dello Stato, ma sono sotto il controllo delle organizzazioni criminali. Un applauso a De Lucia. Dentro alle galere fanno quello che vogliono. I capi fuori o dentro comandano, fanno situazione carceraria molto complicata, dice De Lucia. Vi è una quantità di persone superiore rispetto a quelle che potrebbero contenere, lo ha detto, in cerca di esplodere soltanto per i detenuti. Non vogliono, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali. Un applauso al procuratore generale, un applauso, perché dice pane pane, vino al vino. Fakir Piantedosi, correttezza dai video. Allora, nei prossimi mesi arriveranno telecamere per tutti o quasi tutti gli agenti, lo ha detto sul caso Fakir il sindaco di Bologna Lepore, convoca una piazza in maniera inconsapevole, sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere a un suo elemento di gravità. Insomma, credo che si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori, cioè tutti quelli che sono intervenuti, stando a Piantedosi, hanno fatto le cose come il buon Dio comanda. Ed Tajani, sulle preferenze valuteremo. Preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità al paese, aggiunto emendamenti introduttivi, preferenze e quant'altro. Si soffermano per fare le leggi diciamo adatte alla loro bocca, ma poi cadono in piccolezze veramente insanabili. Le opposizioni valuteranno di chiedere il voto segreto. Io mi unisco al voto segreto alla Camera sulla richiesta dell'autorizzazione dell'uso delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, Fratelli d'Italia, per l'imprenditore Caraccia, perciò Caroccio, chiedo scusa, condannato per legami di mafia, lo si apprende da fonti parlamentari. È giusto che ci sia il voto segreto e non palese, che uno voti secondo coscienza e non

0: far vincere questo o quel partito. Richiesta avanzata alla procura, respinta dalla giunta delle autorizzazioni, ma la decisione deve essere ora ratificata a Montecicorio entro il 30 luglio. Del Mastro non è indagato nell'inchiesta, sappiatelo, che nessuno, ripeto, è coinvolto in questa inchiesta. Però è giusto che ci sia il voto segreto, giustissimo. È giusto, giusto, giusto. Nuovi dazi, USA, 10, 12, 5, 59 paesi e Europa. Diciamo, Mister Dazi colpisce ancora. Fra il 10, 12 e 5, un trend in base all'articolo del 1974, i paesi che hanno aderito a legislazioni contro il lavoro forzato ricevono dazi limitati al 10%, altri al 12,5%. Per l'Europa potrebbe essere il 15% stabilito dall'accordo del 2025. Quell'uomo va immediatamente esonerato per quello che sta facendo. Già il danno che ha fatto è enorme. Pensate a se dovesse rimanere al suo posto, quali danni potrebbe fare. Ed ancora, ci auguriamo sia la sua stessa coalizione ad esoterarlo. PM carcere, l'abbiamo detto, sotto controllo delle malavita. Scopre il ladro in casa. Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa, che l'ha sorpreso a rubare, però non ha invitato il ladro a casa. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Cinquantenne ha visto il ladro incappucciato, casa sua, intervenuto, è scaturita una colluttazione. Il proprietario l'ha colpito con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, in arresto piantonato. In arresto piantonato, me lo auguro. Mi auguro che i nostri politici facciano leggi per tutelare invece l'incolumità dei proprietari delle case e dei beni, non che venga risarcite le famiglie di questi malavitosi, scusatemi, ma è il mio pensiero fisso. Dover risarcire un ladro, un delinquente, è la cosa più nefasta che possa esserci in una legge, ripeto, normale. È morta nella notte una ragazza di 22 anni, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera nella scuola di ispettori della Guardia di Finanza all'Aquila. Le condizioni della giovane apparse subito disperate. L'allieva era stata operata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per gravi traumi riportati alla testa e al bacino. Si indaga per accertare la dinamica di questo incidente, che per il momento sembra un incidente inspiegabile. Ed abbiamo scontro sulla confisca dei beni in Iran congelati. Trump li dice, almeno questo grande genio vivente, che li useranno a risarcire tutte le navi colpite da Teheran. Teheran dice precedente incendiario, perciò sarà un precedente che avrà riscontri nefasti, logicamente, come si è detto. Nessuno, il presidente americano aveva affermato che tutti i danni causati dalle navi saranno risarciti con questi fondi. Ora salta fuori anche questa tredicesima notte consecutiva di raid USA alla Iran, che risponde attaccando tutte le basi in Kuwait, Bahrain e in Giordania. Ma non l'avrà capito Trump che le armi non servono a nulla? Avrà capito il Nobel per la pace Trump che le guerre non servono a nulla se non arricchire i più ricchi e mettere in miseria i meno agiati? 4 palestinesi e un israeliano morti in uno scontro a fuoco in un villaggio di Tal, vicino a Nablus, Cisgiordania. Ci sono anche 7 feriti tra le due parti. Secondo fonti palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e hanno tentato di difendersi dagli israeliani. Israele parla invece di un attacco terroristico, invia rinforzi militari per Netanyahu, promette vendetta. Sì, vendetta, tremenda vendetta. Lui dice fermezza, ma è vendetta. Diciamo, sono 3 i personaggi pericolosi a questo mondo e è inutile che vada a ripetere chi sono. Doni di Kiev sul deposito di San Pietroburgo in Russia, gravi incendi, presi di mira magazzini del colosso delle e-commerce Wittenberg, equivalente russo ad di Amazon, è perciò un colosso del suo genere. Le forze armate di Mosca riferiscono invece di avere abbattuto questa notte 571 droni ucraini sopra 15 regioni del paese sulla penisola della Crimea, annessa impropriamente nel 2014 alla Russia, e non si capisce ancora molto bene perché quella operazione sia stata silenziata fino ad ora. Ed abbiamo l'ultima notizia: centinaia di persone evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret, nella costa atlantica francese, vicino a Bordeaux, causa di un incendio boschivo enorme, sgombrati anche via terra. L'estensione delle fiamme è raddoppiato fino a interessare oltre 8.700 ettari. È disposta all'evacuazione di migliaia di turisti dai campeggi, case di vacanza, costa atlantica occidentale, sempre a causa degli incendi, roghi a migliaia evacuati anche in Spagna, nella regione di Madrid. Come vedete, insomma, l'estate non dà respiro per i numerosi incendi che sono e stanno divampando. Domani è sabato, gioco o la va o lo spacca, gioco in ristrettezza per il periodo estivo, ma cercherò di farlo ugualmente per avere vicino gli ascoltatori. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nella seconda parte della giornata aumento di nuvolosità ma di scarsa consistenza, zero termico 4.400 metri, con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi dal pomeriggio da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
4: Lo ha fatto in silenzio.
5: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
3: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
3: Dona ora, grazie.
6: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità.
7: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
6: Pubblicità!
7: Monte Canale, pubblicità su misura.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Pegaso,
4: Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare racchiuso in te, nel tuo tepor, e sento allora che tremi un po', mi batte il cuore. Amore, guarda.

Baciami, baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore, e sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami, gli occhi tuoi.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore? Oppure sono io che come al solito sogno

Dove sei, dove sei? Se forse è qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Come sempre, ben ritrovati in questo bellissimo mese di luglio. L'estate è proprio al pieno del suo vigore e io personalmente ne sono molto felice perché amo tantissimo l'estate. Quindi, ricordando l'estate, uno dei brani che proprio in questo periodo ci fa tanto tanto ballare è quello che vado subito a proporvi. Prodotto e realizzato dal sottoscritto in collaborazione con Axi, La Baciata.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.
8: Seconda parte di trasmissione, ancora in diretta, Carlos DJ, Radio Monte Calate, dal digitale terrestre, i successi della musica latina ricominciano così.

E termina qua il nostro appuntamento del venerdì latino con Carlos DJ Radio Montecanate. Noi saremo qua sempre anche venerdì prossimo, quindi vi aspettiamo per i grandi successi della musica latina. Naturalmente non ci dimenticheremo di augurarvi un buon weekend.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
0: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: Tonight, tonight. a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 24 luglio.
1: Il santo che la Chiesa venera oggi è Santa Cristina, vergine e martire presso il lago di Bolsena, morta circa nel 300.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Cristina.
1: La prima traccia di questo nome la troviamo nel VI secolo, con l'attestazione dei nomi di Christinus e Cristina, evidenti derivazioni di Christus.

0: Bolívar nacque il 24 luglio 1783 nel grande palazzo che suo padre, ricco piantatore, possedeva a Caracas, nel Venezuela.
1: Il bambino aveva solo 2 anni e mezzo quando il padre morì. La madre prese coraggiosamente le redini dell'immensa proprietà, ma di lì a pochi anni anche lei fu stroncata.
0: Affidato al fratello più grande, Simon, che aveva 9 anni, cercò allora di ritrovare nel prossimo quell'amore che fin da giovanissimo gli era stato tolto.
1: Fu proprio per questo che Simon Bolivar, erede di una spaventosa fortuna, diventerà in seguito il liberatore del Venezuela dal dominio spagnolo.
0: Uomo di grande giustizia, Bolivar divenne generale e presidente della Prima Repubblica del Venezuela. Il suo ideale politico rimase certamente la grande rivoluzione francese, con la quale era entrato in contatto durante uno dei suoi numerosi viaggi in Francia.
1: Fondatore della Repubblica di Colombia e di quella di Bolivia, Bolivar si ritirò nel 1830. Quando morì, il 17 dicembre di quell'anno, si scoprì che non aveva nemmeno una camicia decente. Fu seppellito con un vestito di sacco che una vecchia indiana portò piangendo, estremo omaggio del popolo al suo liberatore.
0: Londra, 24 luglio 1980. A soli 55 anni muore per una crisi cardiaca il celebre attore Peter Sellers.
1: Sellers era nato in Inghilterra nel 1925 da una famiglia di attori di varietà. Aveva esordito nel 1955 nel cinema con immenso successo nel film La signora omicidi.
0: Tra i suoi più celebri film ricordiamo Mr. Topaz, Lolita, Il dottor Stranamore e L'ultimo grande trionfo, Oltre il giardino.
1: Luglio 1921. Primato d'incasso all'arena di Jersey City, dove 100.000 spettatori assistono all'incontro fra Jack Dempsey, campione mondiale dei massimi, e il francese Georges Carpentier, campione mondiale dei medio massimi.
0: Carpentier, idolo degli sportivi del suo paese, ha attraversato l'Atlantico per lanciare la sfida. La sconfitta, paradossalmente, farà aumentare la sua popolarità.
1: Nuova Delhi, luglio 1982. Viene finalmente domato il più lungo incendio della storia. Si era sviluppato nel 1916 in una miniera di carbone di Jota in India.
0: In questi 67 anni le fiamme che divampavano a 90 metri di profondità hanno divorato 87 milioni di metri cubi di carbone. Spegnerlo è costato quasi 17 miliardi di lire.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 25 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

non può portare la sua adorata gattina. Chi vuole adottare questa gattina? C'è la mia foto su Facebook. Andate a vedere, troppo bella. Contattate Chiara 334703 61 628, ed avrete veramente il meglio, meglio. Perciò è una preghiera grossa che vi facciamo. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi luglio, agosto, settembre. Allora, il prossimo appuntamento è scontato, sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 800 35. Mentre invece Calicantus oggi è aperto tutto il giorno. È Calicantus per darvi il meglio, composizioni, fiori recisi, idee per qualsiasi cerimonia, ed allestire qualsiasi tipo di cerimonia. Insomma, Calicantus è al top, Calicantus è il meglio, Calicantus anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, che è un qualcosa di eccezionale. Voi tutti che avete la linea ADSL acquistate, andate alla FAE, fatevi dare la radio a comando vocale, ascolterete comodamente la radio. Insomma, a dirla in breve, la nostra Calicantus vi dà il suo pensiero del giorno. La politica è l'ultimo rifugio di chi non ha alcuna competenza per fare qualcos'altro. L'ha detto Georges Bernard Shaw. Ed abbiamo, io mando un ringraziamento al PM De Lucia, al PM De Lucia Palermo, capo De Lucia, il procuratore generale. Sentite questa: noi paghiamo il fatto che le carceri in Italia non sono più sotto il controllo dello Stato, ma sono sotto il controllo delle organizzazioni criminali. Un applauso a De Lucia. Dentro alle galere fanno quello che vogliono. I capi fuori o dentro comandano. Fanno situazione carceraria molto complicata, dice De Lucia. Vi è una quantità di persone superiore rispetto a quelle che potrebbero contenere, lo ha detto, in cerca di esplodere soltanto per i detenuti. Non vogliono, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali. Un applauso al procuratore generale, un applauso, perché dice pane pane, vino al vino. Fakir Piantedosi, correttezza dai video. Allora, nei prossimi mesi arriveranno telecamere per tutti o quasi tutti gli agenti, lo ha detto sul caso Fakir il sindaco di Bologna Lepore, convoca una piazza.

ricchezza in maniera inconsapevole, sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere a un suo elemento di gravità. Insomma, credo che si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori, cioè tutti quelli che sono intervenuti stando a Piantedosi hanno fatto le cose come il buon Dio comanda. Ed Tajani, sulle preferenze valuteremo. Preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità al paese, aggiunto emendamenti introduttivi, preferenze e quant'altro, si soffermano per fare le leggi diciamo adatte alla loro bocca, ma poi cadono in piccolezze veramente insanabili. Le opposizioni valuteranno di chiedere il voto segreto. Io mi unisco al voto segreto alla Camera sulla richiesta dell'autorizzazione dell'uso delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro Fratelli d'Italia per l'imprenditore Caraccia, perciò Caroccio, chiedo scusa, condannato per legami di mafia. Lo si apprende da fonti parlamentari. È giusto che ci sia il voto segreto e non palese, che uno voti secondo coscienza e non per far vincere a questo o quel partito. Richiesta avanzata alla procura, respinta dalla giunta delle autorizzazioni, ma la decisione deve essere ora rettificata a Montecicorio entro il 30 luglio. Del Maestro non è indagato nell'inchiesta, sappiatelo, che nessuno ripeto è coinvolto in questa inchiesta, però è giusto che ci sia il voto segreto, giustissimo, è giusto, giusto, giusto. Nuovi dazi USA 10, 12, 5, 59 paesi e Europa, diciamo mister dazi colpisce ancora fra il 10 e il 12 e 5, un trend in base all'articolo del 1974, i paesi che hanno aderito legislazioni contro il lavoro forzato ricevono dazi limitati al 10%, altri al 12,5%. Per l'Europa potrebbe essere il 15% stabilito dall'accordo del 2025. Quell'uomo va immediatamente esonerato per quello che sta facendo. Già il danno che ha fatto è enorme. Pensate a se dovesse rimanere al suo posto, quali danni potrebbe fare. Ed ancora ci auguriamo sia la sua stessa coalizione ad esoterarlo. PM carcere, l'abbiamo detto, sotto controllo delle malavita, scopre il ladro in casa. Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa, che l'ha sorpreso a rubare, però non ha invitato il ladro a casa. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, cinquantenne ha visto il ladro incappucciato, casa sua, intervenuto, è scaturita una colluttazione, proprietario l'ha colpito con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, in arresto piantonato, in arresto piantonato, me lo auguro, mi auguro che i nostri politici facciano leggi per tutelare
invece l'incolumità dei proprietari delle case e dei beni, non che venga risarcite le famiglie di questi malavitosi, scusatemi, ma è il mio pensiero fisso. Dover risarcire un ladro, un delinquente, è la cosa più nefasta che possa esserci in una legge, ripeto, normale. È morta nella notte una ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera nella scuola di ispettori della Guardia di Finanza all'Aquila. Le condizioni della giovane apparse subito disperate. L'allieva era stata operata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per gravi traumi riportati alla testa e al bacino. Si indaga per accertare la dinamica di questo incidente, che per il momento sembra un incidente inspiegabile. Ed abbiamo scontro sulla confisca dei beni in Iran congelati. Trump li dice, almeno questo grande genio vivente, che li useranno a risarcire tutte le navi colpite da Teheran. Teheran dice precedente incendiario, perciò sarà un precedente che avrà riscontri nefasti, logicamente, come si è detto. Nessuno, il presidente americano aveva affermato che tutti i danni causati dalle navi saranno risarciti con questi fondi. Ora salta fuori anche questa tredicesima notte consecutiva di raid USA alla Iran, che risponde attaccando tutte le basi in Kuwait, in Bahrain e in Giordania. Ma non l'avrà capito Trump che le armi non servono a nulla? Avrà capito il Nobel per la pace Trump che le guerre non servono a nulla se non arricchire i più ricchi e mettere in miseria i meno agiati? 4 palestinesi e un israeliano morti in uno scontro a fuoco in un villaggio di Tal, vicino a Nablus, Cisgiordania. Ci sono anche 7 feriti tra le due parti, secondo fonte palestinesi. Alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e hanno tentato di difendersi dagli israeliani. Israele parla invece di un attacco terroristico, invia rinforzi militari per Netanyahu, promette vendetta. Sì, vendetta, tremenda vendetta. Lui dice fermezza, ma è vendetta. Diciamo, sono 3 i personaggi pericolosi a questo mondo e è inutile che vada a ripetere chi sono. Droni di Kiev sul deposito di San Pietroburgo in Russia, gravi incendi, presi di mira magazzini del colosso delle e-commerce Wittenberg, equivalente russo ad di Amazon. È perciò un colosso del suo genere. Le forze armate di Mosca riferiscono invece di avere abbattuto questa notte 571 droni ucraini sopra 15 regioni del paese, sulla penisola della Crimea, annessa impropriamente nel 2014 alla Russia, e non si capisce ancora molto bene perché
quella operazione sia stata silenziata fino ad ora. Ed abbiamo l'ultima notizia: centinaia di persone evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret nella costa atlantica francese vicino a Bordeaux, causa di un incendio boschivo enorme, sgombrati anche via terra. L'estensione delle fiamme è raddoppiato fino a interessare oltre 8.700 ettari. È disposta l'evacuazione di migliaia di turisti dai campeggi, case di vacanza, costa atlantica occidentale, sempre a causa degli incendi roghi, a migliaia evacuati anche in Spagna, nella regione di Madrid. Come vedete, insomma, l'estate non dà respiro per i numerosi incendi che sono e stanno divampando. Domani è sabato, gioco o la va o lo spacca, gioco in ristrettezza per il periodo estivo, ma cercherò di farlo ugualmente per avere vicino gli ascoltatori. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Nella seconda parte della giornata aumento di nuvolosità ma di scarsa consistenza, zero termico 4400 metri, con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi dal pomeriggio da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Taudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: mamma.
1: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
3: No, non quella baita.
1: Special DJ Roby Pezzani.

Un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, e prima ancora Tiziano Ferro, Bridge Gentle, molto bello ripescato per voi nella storia del 103. E allora, orecchione radiofoniche aperte, special DJ, preparazione weekend, con noi il nostro sponsor La Baita.

0: vero businessman, tutto nella piega. E poi ci sono Gabri Ponte insieme a Giovanotti con DNA, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Disney. Bello, carino, molto estivo. Ed ora il pezzettone del momento, mamma mia.
1: Rivelazione musicale, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme con questo pezzo che sta scavalcando le classifiche di tutta Italia e si titola Hit Parade su Aaron Cade. Titolo semplice, canzone bellissima.

0: Harry Styles, Dance No More su RMK. E poi c'è Karol G, Super Hits numero uno della nostra Hitmania.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: girl one time.
1: Bello, bello, ci piace. MGK su RMK e Robby DJ.
2: Noi due
1: c'è il nuovo di Noemi. Stare con

Era il nuovo singolo di Noemi, Tu cosa fai stasera, che sta andando veramente molto bene, molto bene. E poi ci abbiamo Trigno, Herman Metar, il irrecuperabile, naturalmente insieme.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Io due, Bonovox e compagni, ritornati alla grande prima era Meli con Ne Francesco. Bamboli di pezza. Porr.

Pinguini tattici nucleari e poi canate shopping, consigli per i vostri acquisti. No, ma prima c'è The Bowser con Magnetic. Consigli per i vostri acquisti e poi Mixing Time alla console.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Mufasa. You know we finally here, right?
1: Da Roberto Vestani tutto, appuntamento di nuovo insieme lunedì 19:30 21:30 e arriviamo anche all'ultima settimana di luglio, è scarsa e poi veramente è estate con noi e con il nostro La Baita, sponsor ufficiale La Baita, da 60 anni insieme anche questo weekend. Ciao amigo.

0: Sunday what?
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: No, non quella baita.
1: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM, gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

sarà che senza te non ci so stare. Più ci penso, più mi fa impazzire.

proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia. Proprio io che ho masticato 100 lingue esotiche, spiccico siano sciocchezze innamorate sull'Adriatico. Colpa tua.